florisce, nuova prospera, lutta per vos, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera, vede devola sai giatto, nuova prospera